Nal vayotse ek, at neuk sarat et, sart net nog et is, auk nel artose on, amoidi otose on, sererla ot nal vayotse et.